0: Pensava.
1: Vamos lá, gente, tranquilo.
2: Il va la valasser.
1: Il va
2: la valasser.

0: been listening to Vague Wanderings by School of the Damned on Resonance Extra. Big thank you to Shabnam Igahi, Lorena Shapiro, Ollie Godwin, and Titus Barker. All the sounds you've heard today have been recorded in Greenwich Park Reservoir.
1: Radio Picnic on Resonance Extra.
2: Contrario, rovesciata, per rimetterla di nuovo sul bere positivo. Quindi noi siamo dentro a un'energia uscente dalla Terra che si chiama energia uscente. La riflessione dell'energia solare viene dalla Terra e dalla Terra va. Tutte queste idee vengono da Guglielmo Marconi, perché io ho lavorato 10 anni con Guglielmo Marconi. E quindi dall'esperienza di Guglielmo Marconi io sono riuscito a sviluppare quello che lui voleva. Adesso vi darò qualche spiegazione riguardo. Guglielmo Marconi aveva un fiore in testa, perché la lucciola fa la luce chiara e fredda, come faceva a fare questa luce. È venuto da me, io chiedo, se tu non lo sai, caro Guglielmo, che sei il pezzo grosso, io non capisco bene nulla. Allora che cosa succede? Che lui ha studiato la lumaca. La lumaca, e qui è venuto la grande scoperta. La lumaca è il nutrimento della lucciola. La lucciola si alimenta solo esclusivamente della lumaca. Ma è possibile che una lucciola così piccola assorba un lumaco così grande produce?
3: Produce quindi?
2: Sì, quello produce. Allora, e lui è andato a vedere e mi ha spiegato la questione. La lucciola ha una sostanza ghiandolare dello stomaco che mette una parte fuori tramite un beccuccio e dall'altra parte mi dice lo tiene. Allora quando vede la lumaca che cammina va a punteggiare col becco questo acido, la lumaca si rovescia, lo becca nuovamente, poi dopo 3 o 4 giorni, 5-6 ore, la lumaca è morta, diventa gelatinosa e dalla gelatinosa lei si nutre. Allora Guglielmo Marconi cosa ha detto? Se la lumaca, se la lucciola si alimenta della lumaca deve avere un segreto per produrre la luce. Ed ecco, la lumaca, se voi vedete, ha una spirale sopra. Vedete? Questa spirale è la parte principale della conoscenza dell'uomo sulla Terra. Ecco perché lui ha trovato la possibilità di parlare radio. Quando noi guardiamo bene il movimento rotatorio della lumaca, che in questo modo gira dalla parte destra, però la lumaca, se si cambia la posizione e gira nella parte opposta, voi vedrete che il movimento rotatorio è di sinistra. E vediamo un po' qua. Ecco, la lumaca quando cammina in questo modo, cioè con la sua casetta in alto, tramite la spirale riceve l'energia solare. Quando invece in questa posizione, cioè è con l'abitacolo suo in verticale, è ferma, non si muove, però percepisce l'energia solare e l'energia terrestre. Quando invece cammina in questo modo, cioè il suo abitacolo è verso in basso, riceve solo esclusivamente l'energia terrestre. Tutto questo è causato dalla spirale. La spirale ha dato indicazione a Guglielmo Marconi che l'energia solare scende a spirale. raccoglie indicazioni di stronzo, entra nella terra, riesce nuovamente nella terra a senso contrario, perché è rovesciato.
3: E questo permetterebbe l'illusione ottica di vedere la terra in movimento.
2: Esatto, perché noi siamo dentro a una riflessione di energia. Quindi la riflessione di energia fa vedere doppio, perché l'energia che esce dalla Terra è una riflessione del Sole, e quindi noi vediamo le cose non giuste, l'effetto stroboscopico. Difatti, come vi ripetevo prima, noi ci vediamo uno con l'altro ma rovesciati, perché l'effetto dell'uscita dell'energia, questa uscita dell'energia crea a noi l'illusione che la Terra gira invece ferma e gira invece energia solare. E questa è la parte principale della matassa. Scusate, ma come fanno a trovare il principio della materia che non lo sanno da dove proviene? Ma è una cosa inammissibile. Ma la calamita, il campo magnetico, è una sostanza, è una materia. Non lo sanno neanche ancora che cos'è la materia. Non sanno che cos'è invece l'energia. Non sanno ancora nulla, perché è tutto rovesciato. E quindi noi, per esempio, possiamo con elettrocalamite separare l'energia negativa e prendere solo la positiva, e la positiva prende quella negativa. Separare completamente le due polarità, e dicono che non è possibile. Invece è possibilissimo, ma vi darò anche l'Idepriant dove dice questo. Ma da rimanere, ritornando al punto di partenza, guardate, qui abbiamo il Nautilo. Questo è il Nautilus, una lumaca che sta nel Mar Indiano. L'ho tagliata. Guardate, sopra e sotto c'è due spirali, uno contrario di quell'altro. Uno contrario di quell'altro. Queste due spirali trasformano l'acqua del mare in azoto. Mi capite? Perché prende energia solare e energia terrestre. Ora,
4: se vuoi,
2: sto spiegando che l'uomo non riesce ancora a avere la conoscenza delle due energie, eppure Guglielmo Marconi ha messo un'antenna in alto, ha preso energia solare, e una sottoterra ha preso quella terrestre. Quindi questa è la parte principale. L'albero, guardiamo un po' l'albero, i rami dell'albero percepiscono energia solare e le radici energia terrestre. Quindi è mai possibile a non capire queste cose? È una cosa talmente semplice. Queste due energie che cadono dal terrestre e quella solare, se si uniscono e si bloccano, si solidifica, produce la materia. Ma ditemi un poco, un albero, prendete un vaso, ci mettete una pianta, guardate il peso della terra, eccetera, eccetera, eccetera, l'albero diventa alto, grande, è 20 volte più grosso della terra che c'è lì dentro, eccetera, eppure non si consuma nulla. Però l'albero cresce. Che cos'è? L'energia solare terrestre che percepisce, si consolida e produce la materia. È inesauribile, perché il sole lo fa entrare nella terra e ritorna ancora al sole. La cosa principale è che queste conoscenze adesso fa ridere. Perché è mai possibile dire che la Terra è ferma e gira l'energia? Eppure quando vanno a mandare su i missili sopra, ma non possono andare direttamente, ma devono prendere una traiettoria che è il movimento rotatorio del Sole che fa spostare per arrivare a quel punto. Quando voi sparate, siete dei cacciatori voi altri, no?
3: No.
2: Beh, il cacciatore quando spara mette dentro la pallottola e poi spara, ma dentro nella canna c'è una spirale che lo fa girare per vincere il movimento rotatorio dell'energia che sente. Invece l'uomo crede che la terra è... Ma Pichichi ha fatto un apparecchio talmente sensibile, che la terra, appena che si muove un decimo di millimetro, si riscontra. Allora la terra è ferma o si muove?
3: Secondo questi apparecchi?
2: Questo apparecchio può vedere che la terra è ferma.
3: Perché non dà segno di vita?
2: Quando, 30 anni fa, quando abbiamo detto che il terremoto non era altro che energia bloccata, sono messo a ridere. Adesso è tutta energia. Abbiamo detto che le stelle sono dei buchi. Sono messo a ridere. Io sono andato a fare una conferenza in Francia e gli astronomi che studiavano le stelle dicevano: come, noi siamo professori, studiamo dei buchi. Allora io mi sono un po' arrabbiato e gli ho detto: ma guardate bene, che ci sono dei professori che studiano i buchi, sono i ginecologi. Ginecologi che studiano i buchi, no? È logico, no?
3: Ma è anche quello.
2: Allora c'era una signora, ha protestato, ha detto: parbleu, gli italiani si portano male, e l'ho lasciato dire. Dopo un po' mi ha rotto un po' le scatole, ma scusi signore, sa, ma lei per venire su questo pianeta Terra non è uscito da un buco, e allora mi lascia vedere i buchi che ci sono lassù. Allora questa è una barzelletta, è una verità però, perché quando faccio quella conferenza faccio questo. Ad ogni modo, il cielo, anche il cielo, adesso cominciano a dire che c'è la cupola magnetica perché c'è quel buco di ozono, eccetera, eccetera. Le stelle sono dei buchi, in quale entrano e escono l'energia solare e terrestre. Tutto questo con questa spiegazione, che verrebbe darlo con una certa, diciamo, spiegazione completa. Qui sopra, vedete questi tubi? Sono pieni di polvere d'alluminio, qui ce n'è 5 quintali, vedete. Poi questa polvere d'alluminio ha la proprietà di assorbire energia solare tramite i fili e tramite i conduttori che ci sono lì, anche quelle tubi di alluminio, quindi polvere d'alluminio. Sottoterra, eccoli qua, che vedete, c'è un chilometro e mezzo di questi tubi qua sotto.
3: Che fanno una spirale?
2: Che fanno la spirale e prende energia terrestre.
3: Per riprodurre il concetto di
2: il
3: prima?
2: Sole e terra. Qua, qui c'è un apparecchio.
3: Sto vedendo, professore, che la camera...
2: è da parte.
3: Ha difficoltà. Il professore ci sta illustrando questo apparecchio?
2: Questo qui, c'è un apparecchio di 7 cubi di alluminio profondi 4 metri, con ognuno la propria lampadina, che pulsa, pulsando va nel centro della Terra, prende energia terrestre e la porta in superficie. Di profondità, però la pulsazione e la carica di energia che dentro, sono tutti i tubi così pieni di polvere d'alluminio, hanno la proprietà di entrare nel centro della Terra, prendere energia terrestre e portarla in superficie, però scoppierebbe. E allora abbiamo messo uno scarico, che vedete in che stato è. Al martedì chiude perché è il suo giorno di riposo, e allora innaffia col tubetto fermo. Allora lui bagna la mattina e la sera io bagno con le nuvole. Io posso prendere il bel tempo, il brutto tempo con questo apparecchio. Ce n'è un altro qui ancora più potente, cioè smettendo. Poi prendere il sole di notte e poi qui le scommesse che si fanno, è bellissimo. Tipo per esempio quando una volta c'era il con, adesso no perché c'è tutte le cose automatiche, ma una volta ci veniva come collaboratore a aiutare il giorno delle corse. Allora il giorno delle corse mi regalavano i biglietti di entrata per il mio collaboratore. se non che a un certo momento il bigliettario mi ha bucato quello di sabato e quello di domenica. Allora dicevo, ma perché fate questo? Non posso entrare. Ah, oh, qui là, perché lei è un imbroglione, qui là, eccetera, eccetera. Dice, beh, ma guarda che domani le cose non se ne fanno, eh? È molto più seduto. Ah, sì, eh. Il giorno dopo ha cominciato a piovere. Erano le 2:30 a piovere. E allora hanno dovuto rimandare. Poi rimandiamo alle tre, un po' più forte. Allora alla fine hanno dovuto smettere le corse e pagare indietro tutto quello che hanno ricavato. Allora il custode che era lì, il bigliettario, ci ha detto, ma guarda che Ghina qui là si è sentito male, dice, ma mi ha fatto una cosa simile, sì. Allora sono venuto da me e dice, sì, sono stato io. Dice, ah, ecco, allora lei pagherà tutti i danni. Benissimo, lei se mi conferma questo, io pago tutti i danni.
3: Però vuol dire che la sua teoria deve essere...
2: No, no, andiamo a prendere il premio Nobel.
3: Appunto.
2: Se no, eccetera. Le ho viste lei, no, neppure io. Un'altra volta ho fatto cadere un elicottero qua. Scoppiato, è andato in 50.000 pezzi, eccetera. E allora, siccome io avevo avvertito loro, guardate, che se vengo di elicottero dovrebbero venire, dice, verso le 8, le 9 secondi, perché io scarico gli apparecchi, scarico. Invece, alle 7 sono arrivate. Qui si sono caricati di energia negativa e quando sono andate là a depositarsi, hanno preso il negativo, con il negativo lei mi insegna che due cose uguali si respingono. Allora è salito ancora, poi è sceso ancora, poi è risalito tre volte. Per fortuna con gli operai dentro delle macchine, i meccanici dentro delle macchine, sono scappati qua la seconda volta, si sono buttati giù. Quando è sceso è scoppiato. I pezzi hanno tagliato tutti i cordoni grossi della televisione, da là a venire qui. È entrato qui dentro e non si è trovato i pezzi, poi sono andati giù profondi. Però io ho avuto una grande soddisfazione. Una classe di 6 o 7 anni, bambini, sono venuto qua dentro e mi sono detto, vedete bambini, là ci sono le nuvole. E non c'è il sole, adesso io faccio girare l'elica, dopo vi farò vedere girare l'elica, vedete che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, si apre le nubi e viene fuori il sole. E dopo 20 minuti è venuto fuori il sole. Il bambino ha fatto bene, bravo. È stata la più grande soddisfazione della mia vita. Perché tu quando c'è la combinazione, c'è il vento, c'è qui, là, non è vero. Allora, in modo di esperimenti ne ho fatte una quantità enorme, ho sempre cercato di non far credere alla verità, se no non mi lasciavano fare nulla, quindi io faccio quello che mi pare, mi piace. Capito? Adesso qui io vi spiego il ritmo, se voi vedete. In questi qui noi abbiamo un tubo di alluminio, quindi polvere d'alluminio. Qui abbiamo una spirale che capta l'energia solare. Qui in basso c'è altro cubo che preleva l'energia terrestre con la spirale all'incontrario. Se voi prendete una spirale la rovesciate, il movimento è all'incontrario. Ora, se queste due energie li portiamo uno vicino all'altro, li blocchiamo, li fermiamo, qui si condensa e produce la materia. Questo è il segreto di madre natura. Vedete? Qua sopra, lo vedete che c'è il fiorellino? Bene, questo fiorellino di forma, lo vedete qua sopra? Questo qui, alla sera, viene la composizione dei fiori in alto, si vede in alto, e poi si scioglie ancora nuovamente e torna come prima. Quindi qui la materia si forma in questo modo, come i rami delle piante e le radici delle piante. L'unione delle due energie produce la materia. Questo è questa è la parte principale della matrice. E qui voi vedete che è grande, più piccolo, ancora più grande, sì. E questo è il sistema per prelevare, produrre e avere la possibilità di avere le materie, di così il seme della materia. Noi possiamo produrre il seme della materia come fa madre natura. Infatti un tempo, quando sono andati sulla Luna, noi abbiamo mandato dei campi magnetici di vegetazione di semi sulla Luna. Oh, io ripeto ciò che mi hanno detto l'America, gli americani. L'hanno trovata la vegetazione in atto. Ora io dico una cosa. Sono andati su sulla Luna. Sono andati su benissimo sulla Luna e hanno portato giù la Terra. Non potevano portare su 7, 8, 10 quintali di seme e farli germinare. Non riesco a capire perché sì. Ad ogni modo c'è un altro fatto molto importante. Con queste due energie noi possiamo eliminare la forza di gravità. Perché? Che cos'è la forza di gravità? La forza di gravità non è altro che energia solare che è più forte dell'uscita dell'energia terrestre. Difatti noi abbiamo mandato su un piccolo missile senza propellente, senza

aumentando enormemente l'energia terrestre, quella ha galleggiato, è salito, è andato in alto. E dopo mi ha fatto esplodere. Il tempo antico c'erano i sassoni grossi, vero? Enormi. E allora dicevano che ci volevano 4, 5, 6 mila persone per trasportarli. Ma facciamo un ragionamento. Questo terreno qua, che siamo abitati noi, che abitiamo noi, adesso è privo di energia terrestre, molto debole. Una volta invece era forte perché non c'era né piante che assorbivano energia terrestre, né animali, né uomini, né oggetti, non c'era niente, quindi era libero. E quindi allora tutti gli oggetti galleggiavano perché c'era energia sufficiente. Ora che cosa succede? Non riesco mica a capire perché non vogliono capire che la forza di gravità è l'energia terrestre più debole di quella solare. Ma quando cominceranno a capire questo, dice che ci vuole 15 metri. A me è venuto qua l'anno scorso tre grandi scienziati premio Nobel, un americano, un inglese, una signora americana, che mi ha detto di non dire il nome, non posso dire. Sono venuti qui, sono entrati in laboratorio l'anno scorso, il 1989, sono entrati e quando sono uscito ho detto usciamo nel 2150. E perché? Perché solo nel 2150 cominceranno a capire queste cose. Io ho detto, se non lo so, perché me ne prego? Se non lo so. Quindi siete voi che dovete andare avanti. Anche guarda, l'altro giorno è venuto un articolo sul giornale dove diceva, dove su Carlino, che ci ha risposto. Siamo andati in Medeplan, l'osso di Plan, che dopo ve li do. E cioè Zecchi che c'era scritto. SOS perché qui andrà tutto male, qui là, eccetera, eccetera. Allora io ci ho scritto, se il professor Zecchi avesse preso in considerazione i nostri studi, a quest'ora non chiederebbe all'umanità SOS, ma lui lo chiede per avere i soldi. Questa è la macchina per eliminare i movimenti tellurici. Perché? Perché il movimento dell'energia, ripetiamo come prima, l'energia solare scende a spirale, entra e esce a spirale in senso contrario perché è una riflessione. Allora noi, se noi guardiamo questo tubo, ha un movimento a spirale, sì, che dal grande va in piccolo. Questi tubi sono pieni di polvere d'alluminio, questi sono pieni di polvere d'alluminio, mentre questo è pieno di polvere di ferro per fare l'elettrolisi uno con quell'altro. Questi qui, che sono tutti tubi di alluminio, quindi polvere d'alluminio, vanno giù a 4 metri e hanno la forma di spirale del movimento uscente. Allora, che cosa succede? Se c'è un movimento, e questo è venuto un esperimento quando è successo quel terremoto in Alto Adige. Lo ricordate molto quel cosa di terremoto? E l'avevamo messo da 2 mesi, e allora immediatamente qui ho fatto un gran fumo, dice, mamma mia, si è incendiato tutto. Invece era l'energia che usciva. Niente, scarico completamente. Difatti, se voi notate, è un bel po' che in Emilia Romagna il terremoto non viene, perché abbiamo gli apparecchi che scaricano. È una cosa talmente semplice, non riesco a capire perché non sono ancora riuscito a capire questo. Questo qui, mettendone nelle posizioni dove ci sono i movimenti di terremoto, non viene mai. E chi ci insegna questo? Ci insegna, tanti anni fa, adoperavano un sistema quasi sempre simile, adoperando i menhiri e i dolmen. Sapete cosa sono i menhiri e i dolmen? I menhiri sono pietre a questa forma, vede? Proprio questa forma qua, da grande al piccolo. Vicino ha messo
i dolmen sono pietre che sono larghe e si appoggiano in alto. Allora il sole batte sulla pietra, va giù, va sotto e torna fuori e è scaricatore. Di questi dolmen che mi dice, in Francia è pieno. Avete mai sentito in Francia un terremoto? Da quando io sono nato, noi avevo 82 anni, quindi è un bel po', niente. E là ci sono ancora, in Italia c'erano le levate per quelle erano fuori il terremoto. Quindi sono tutte queste cose qui che sembrano fasulle, ma sono importantissime perché sempre il principio del ritmo sulla terra. Lo vedete? Se questo apparecchio qua si mettesse del legno, si facesse galleggiare e metterlo sul Mediterraneo mare, questo elimina tutte le alghe perché purifica l'aria, perché l'energia sorprende l'energia solare e l'energia terrestre, perché viene, vedete, fa così e poi fa anche così. Quindi elimina completamente le alghe, quelle al mare che dicono che sono così perché mancanza di energia solare. Purifica là e purifica là. No? Ma è logico da ridere perché sembrano tutte cose astruse, però c'è rubbia che ha mangiato la foglia. Prima di tutto rubbia ha fatto una cosa molto importante, che è quella, ha messo il suo laboratorio privato, l'ha chiamato Electra, che è quella della nave di Guglielmo Marconi. E poi ha capito che con tutto quel lavoro che lui ha fatto, la sotterranea eccetera, non è riuscito a trovare il principio della materia, l'ha separato continuamente, deformando. Ma l'energia atomica è la più grande fesseria che ha fatto l'uomo, perché distrugge. Pensate che noi, con un apparecchio semplicissimo, noi possiamo neutralizzare, infatti mi ha fatto l'esperimento giù nella fila in Bassa Italia, abbiamo... qui sono venuti dei grandi pezzi grossi con delle pietre piene di energia, cobalto, come si chiama, tutte queste energie qui lì, sono andati via, sono andati a casa facendole in tasca perché non funzionavano più neutralizzati. Quindi io non riesco a capire perché bisogna fare la distruzione quando si può farne meno. La scienza ufficiale è al